0: Ore va la babasso, dire cantare, bana barabasso, dire cantare, la rabasso. Tre.
1: Louvor, mania.
2: Uma mania de ouvir e de adorar.

0: basso, dire cantare a banabara basso, dire cantare alla basso. Tre.
1: Louvor, mania.
2: Uma mania de ouvir e de adorar.